Sono le giorno sempre di torno in cielo sta Venere cucagno per bandiere vita di nobile non si dà Raso di pettine lanci di forbici al mio comando tutto qui sta Raso di pettine lanci di forbici al mio comando

0: di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi volano, donna ragazzi,
1: vedi quei ciulli,
0: quale parrucca, presto le barba, quale sanguigna, presto le lieti, tutti mi chiedono, tutti mi volano.

0: Opéra sur France Musique.
1: Calmatevi dal mio, di quel ribalde vedrem

0: ma la messa sorpresa ancor. Da tua cugina l'uscio ier trovare inchiuso, picchio, ma pre Barbarina paurosa fuor deluso. Io dal muso insospettito guardo cervi in ogni sito, ed alzando pian pianino il tappeto al tavolino, vedo il paggio. Ah, cosa veggio?
1: Alcune stelle.
2: Ame ancora.
0: Onestissima signora.
1: Oh.

0: Basilio, in traccia tosto di Figaro volate, io vo che i vera.
1: E io che sento andare.
0: Restate, che baldanza, e quale scusa se la colpa è evidente?
1: Non ad uomo di scusa un innocente.
0: Ma costui quando venne?
1: Egli era amico quando voi qui giungeste, e vi chiedea di impegnare la padrona in concedervi grazia. Il vostro arrivo in scompiglio lo pose, e da allora in quel luogo si nascose.
0: Ma s'io stesso m'assisi quando in camera entrai?
1: Allora da dietro io mi celai.
0: E quando io la mi posi?
1: Allora io per mi volsi, e qui m'asposi.
0: Oh ciel! Dunque hai sentito quello che io ti dicea?
1: Dici per non sentir quanto potea.
0: Oh, perfidia!
2: Rematemi, fiengente!
0: E

0: commedia.
1: Non c'è speranza.
0: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo. Orché aboliste un diritto singrato a chi ben ama, quel dritto non è più. Cosa si brava? Della vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglierem. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora voi tocca costei che un vostro dono gli vada servo coprir di questa simbolo d'onesta candida vesta.
2: Diabolica astuzia!
0: Ma fingere convien. Son grato, amici, ad un senso sì onesto, ma non merto per questo né tributi né lodi. È un dritto ingiusto nei miei feudi, abolendo a

0: giustizia. A voi prometto compir la cerimonia, e lo sol breve indugio. Io voglio in faccia dei miei più fidi e con più ricca pompa rendervi a pien felici.
1: Marcellina si trovi.

0: E voi non applaudite?
1: L'afflitto poveretto, perché il padrono scaccia dal castello.
0: Ah, in un giorno sì bello,
1: in un giorno di nozze,
0: quando ognuno v'ammira.
1: Perdono mio signore,
0: lo meritate.
1: Egli ancora fanciullo,
0: mendi quel che tu credi.
1: E fermancai, mattami un labbro al figlio.
0: Ben bene, io vi perdono, anzi farò di più. Vacanti un posto d'ufficiale nel reggimento mio, io scelgo voi far